0: Katie, Taiko, la famiglia. Ecco, ecco, yeah.
1: El punto 7, Prince Royce interpreta El Clavo. Fíjese, así se llama.